0: 很快就能够给他化了。
1: 嗯，
0: 说用什么来把你的心阳给您补起来，心气给您补起来呢？
1: 嗯，
0: 啊，咱们这个治心，咱这治心方里边啊，里边有人参，它是补气的。里边有附片，它是温阳散寒的。里边有红花，它是活血化瘀的。里边有灵芝，它呢益气安神，它能够补五脏，能够让五脏六腑各个脏腑器官的这个功能呢相互协调，让我们人体的这个内环境稳定下来。里边有珍珠，它能够镇静安神，来消除呢您这个对外在环境的这种易感性，什么焦虑啊，什么心这个紧张啊，这不是咱这个神经不稳定吗？哎，珍珠它这儿呢能够镇静安神。所以呢，从您这个情况上来看的话呢，您这个情况就用这个治心方就足够了。别的就不用加。
2: 华夏古方永流传，福泽百姓惠久远。大型心脏健康互动节目《古方本草养心脏》正在播出。心脏病专科门诊咨询电话：0411-8678-5985，8678-5985。这是来自大连上空的声音 FM99.1，大连广播电视台都市之声广播。大连 City Radio。Fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine, fine